0: Or to join this power-packed prayer program every Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday midnight, 12 p.m. on... This Power Pack program is being led by Reverend Bernard Owusu Ansah.
1: Everything in you that attracts evil people, Jesus, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, we kill it by fire.
2: Amen.
0: Don't forget that the fervent prayer of a righteous man availeth much. Therefore, be part of this program. For any information, call 0244-115-618. Freedom.
3: The Lord has done it.
0: FTP.
4: Le paraga da basorra da baha, le faye da bana da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da baha, le faye da ba